0: Mentre lungo e largo il mondo è sempre ovunque va, la sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super cali, fragilistico e tiranitoso, anche se ti sembra che abbia un tono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super cali, fragilistico e tiranitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragi cali repus, ma sarebbe un po' esagerato, non
4: senza
3: credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiare.
4: Udite, udite.
0: Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio,
0: sì,
5: l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticespiralidoso, supercalifragilisticespiralidoso,
6: supercalifragilisticespiralidoso,
2: supercalifragilisticespiralidoso.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, arriva una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle con Tommaso.
4: Chiara, ciao a tutti.
3: E Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un anime che so per certo la sigla è amata da Pellegrino, perché ce la richiese nel memorial dedicato a te.
3: È vero.
4: Quindi ciao Pellegrino, è questa vero. Pillola è dedicata a te. Quindi Tom Story, le avventure di Tom Sawyer, che è un anime giapponese creato dalla Nippon Animation e quindi fa parte del World Masterpiece Theater, perché siamo qui a parlare del World Masterpiece Theater.
3: Ovvio.
4: Siamo qui a parlare di patate che cadono a Lovely Sara così per strada. Mandato in onda dalla Fuji TV e ispirata ai romanzi popolari Le avventure di Tom Sawyer e Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain. Quindi avventure per tutti, ok?
3: Sì, un sacco di avventure.
4: Ma di cosa parla questo bellissimo anime?
3: Siamo nel 1800 in America, lungo il corso del fiume Mississippi.
4: Quindi con quelle navi, con quelle ruote che girano.
3: Esatto, sì. Con battelli a vapore. Tom Sawyer vive con la zia Polly, che non è la zia di Pollyanna, chiariamolo,
5: ecco,
3: subito.
5: Non dovete nominarla.
4: Questa è un po' più felice.
3: Sì, era più felice, era anche più simpatica, sinceramente.
4: Non ci vuol poco, sì. Non è che ci vogliono frizzellazzi.
3: Tom è un ragazzino vivace e spensierato ed ha una cotta per la dolce Becky, una sua coetanea dagli occhioni blu.
4: Ma qui che è morto qualcuno? Chi è
3: no,
4: morto?
3: No, qui trascorrono le loro avventure con molta spensieratezza, sinceramente. Non, a volte si cacciano nei guai, in qualche pericolo, ma insomma ne escono
4: sempre
3: tutti
4: scalzi.
3: Sempre scalzi.
5: Chissà che calli sotto, sotto i piedi.
4: Quelle zattere con
3: chissà che calcagni tutti rovinati. Non ci voglio nemmeno pensare.
4: Ma
3: guarda
4: il dolore di correre nei boschi scalzo.
5: Scalzo, vuol dire che appunto sotto hai una suola naturale. Praticamente naturale che ti protegge.
3: Ma avranno poi un sapone intimo per pulirsi i piedi, per pulirsi.
4: No,
3: siamo nell'Ottocento, nel 1800, assolutissimamente no. La vita di Tom si fa più movimentata quando in paese arriva Huck. I due diventano buoni amici e quando a loro si unisce Jim, tutte e tre insieme vivranno grandissime avventure.
5: Nel cuore caldo del profondo sud. No. Quello è un altro, però.
3: Sì, quello è un altro. Però, insomma, anche qui si dovrebbero fare un pediluvio, insomma, qualcosa, perché
4: quello, una pedicure, che mettono i piedi nell'acqua e ci sono, sì, i pesciolini che diminuiscono. Io l'ho fatto a
5: ci saranno i pesci
3: nel Mississippi,
5: cioè forse facevano,
4: fatevi pulire i piedi. Comunque il cartone andò in onda nell'81 su Rai 1 in 49 episodi, questo non l'avevamo specificato.
5: Ah, ecco, mi sembra corretto dirlo. La sigla Tommy,
3: ed eccomi qui,
5: mi ricorda qualcuno, è stata composta e musicata da Giovanni Nocenzi e Vittorio Nocenzi, è incisa nel 45 giri omonimo del appunto 1981 ed è cantata dalla banda di Tom. Quindi ascoltiamoci Tom Story.
6: Viva Tom!

tipo l'amore, il nostro amore speciale. Ci fa parlare e poi giocare. E se ci viene voglia di dormire, tu dormi bene solo stretta a me.

0: è un centopiedi zoppo.
1: Sono Oscar François de Chargé, comandante delle guardie reali.
2: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: con due rondini faccio primavera.
1: Cos'è bello tu per la primiera?
0: Con l'uncinetto io faccio una pancera e se starnuto faccio una bufera. Non per vantarmi, sono una bandiera, eh?

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animali da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è in musica. Ben trovati da Gianluca. Nel 1986 uscì al cinema Absolute Beginners, film musicale tratto dal libro omonimo di Colin McInnes, sulla vita a Londra nella fine degli anni 50. Il film è caratterizzato dalla presenza di David Bowie, di Sade e di Patsy Kensit, al tempo in fortissimo crescendo di popolarità. Alla fine degli anni 50 la cultura musicale si sta trasformando da jazz a rock, anche se i Beatles e i Rolling Stones devono ancora formarsi. Il giovane fotografo Colin si innamora di un aspirante fashion designer, Crepe Suzette, interessata però solo alla carriera. Colin cerca di conquistarsi il suo affetto, mentre sullo sfondo le tensioni razziali riscaldano il quartiere di Notting Hill. La colonna sonora di Absolute Beginners coinvolge non solo gli interpreti, quindi Bowie, Sade e Patsy Kensit, quest'ultima anche con il suo gruppo storico, gli Eight Wonder, ma anche tanti altri gruppi e cantanti tra cui gli Style Council e Jill Evans. David Bowie canta la canzone che dà il titolo al film.

David Bowie e Absolute Beginners. Chuck si canta su Radio Animati. Bowie che canterà anche una sua particolare interpretazione di Volare di Domenico Modugno. Al momento della sua uscita, Absolute Beginners ricevette una copertura enorme dai media britannici, ma nonostante questo fu oggetto anche di critiche pesantissime e ottenne bassi incassi al botteghino, trascinando la casa di produzione Goldcrest, già provata dal fiasco del film Revolution, sull'orlo del baratro finanziario. Solo in seguito il film acquisì lo status di cult movie, sicuramente per merito della sua colonna sonora. Ma la musica e il cinema tornano presto su Radio Animati con Chuck si canta. Restate con noi!

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: Sole. Sole. Mare. Mare.
1: Questa è l'estate di Radio Animati.
2: Questa è l'estate di Radio Animati.
0: Un

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati, è una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.
2: Io sono Adora, la sorella gemella del famoso He-Man, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull! L'onore di Grayskull! Io sono Shira! Il mio puledro si trasforma in Swifty. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda! Di

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Pizzaiola, pizza.

0: Lucatelli.
1: Gustosa.
2: Grazie.
3: Pizzaiola, pizzaiola.
1: La guardi e pensi. Si munge, si mangia. E ora, pizzaiola, regala le preziose porcellane Richard Ginori.

0: Un saluto a tutti da Manuel De Peppe.
1: Signori, Olmo!
2: Olmo? Eccolo.
1: Olmo, buonasera, tutto bene?
3: Sì.
4: Direi di sì.
3: Direi di sì.
4: Le articolazioni funzionano.
1: Scusa, la paglia?
4: Ah, però. Ma scusa, è lì dentro, figlio.
5: La notte fa giù le testina.
6: Cina, cina.
5: Prima di farla, nannina.
6: Nina, nina.
5: Voglio spiegare come vivere dovrai. Su questo mondo, ah, la vita è difficile.
1: Chissà cosa gli racconti.
5: La mamma non c'è, se n'è andata via. Ma non avere paura, che ci sono io.
1: Io avrei paura.
5: Scriccioli

0: poesiola l'ha conquistata. Vabbè,
1: piccolino, parla al tuo papà. Dai, qualcosina, dai.
2: Vabbè, piccolo.
0: Non ha capito molto, eh. Cosa c'è?
3: Ma come cazzo parli?
0: Ciao, vabbè. Ormo, è Leonardo?

0: ha detto così. No.
1: Mi tieni Ramiro 5 minuti che vado a portare Amor Vidente?
2: Ah, ah sì? Ed è sparita.
0: Ma guarda, bambino, ma ora parla, di qualcosa al tuo
3: papà. Ma non può,
2: cosa vuoi che dica?
3: Lui si prova,
2: è simpatico.
0: È già bravo.
3: No, Olmo, no!
4: Ma come cazzo parli?
3: Non se ne fa una ragione. Ci vorrà del tempo, Olmo.
0: Io

0: Non credo che sporchi la mocchetta.
1: Ah, posso mettere il pannolino?
2: E fai anche la
0: maglia che ti sta stamanando, nel Charleston. Al tuo papà, mi
2: chiedi. E fai anche la...
0: Vuoi fermare la maglia, Olmo?
3: Tuo papà,
0: ah.

0: vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Al lavoro o in vacanza, Radio Animati è sempre con te. Anche d'estate.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati. There comes a

0: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
1: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
2: Ha visto Don Abbondio per caso?
1: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
3: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
4: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
3: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
4: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
1: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
5: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
6: D'accordo!
1: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
3: Buongiorno, Don Abbondio.
7: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
3: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
1: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
8: Padre Cristoforo.
9: La pace regni sempre in questa casa.
1: E anche della Fatina.
10: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
1: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
11: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
1: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
12: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
13: Caramba, quanto mi gusta questo vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles.
1: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
2: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli? Ma chi è la Rai? Scusi, mi scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
14: Oh, ciao! Sono Bella Figueira!
15: No, Lucia, aspettate!
14: No, no, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
15: No!
14: Non insistete, vi scongiuro!
15: No, fermatevi, Lucia!
14: Don Rodrigo!
15: Vi prego!
14: Devo ritornare, vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
15: Lucia!
16: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quant'ero caruccia!
1: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.
17: Dice appunto.

0: CRL a colazione. Sveglia, Radio Animati ti suona le sigle che ami di più.
1: A Radio Animati sono le ore 7 in punto.

0: CRM a colazione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.
1: Le ragazze sono un'invenzione speciale. Ti svegli una mattina e hai una voglia d'amare. Ti accorgi che la vita ti sorride se al tuo fianco c'è lei, quella amoretta che ti manda sempre in bianco. Decidi che è già tua, decidi che la vuoi. La cerchi, la corteggi, vuoi parlare con i suoi. Lei ti sfugge, scappa via ed è per questo che ti piace. L'amore non ragiona, il tuo cuore non ha pace. Allora l'avvicini, ci provi e fa un sorriso. È proprio una bellezza con quegli occhi, con quel viso. Hai voglia di baciarla e ti senti in paradiso. Già pensi, ce l'ho fatta, ma lei come una manta, ti molla un gran ceffone che ti manda nel pallone. Pazienza, non è andata, verrà un'altra occasione. Riparti, ricominci, ritorni al volo in pista.

0: speciale, insomma, faccio il possibile. Adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Girelle a colazione. Radio Animati ti regala la carica giusta per iniziare la tua giornata.

0: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
1: Aspetta, senti!
0: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

GRL a colazione. Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle. Su

0: Cirelle a colazione. Un mondo di sigle TV da Radio Animati.
1: Ehi, Puff, che cosa facciamo stasera?
2: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.
3: Il mignolo.

0: colazione.
1: Girelle a colazione.
0: La giornata inizia con il piede giusto su Radio Animati.
2: Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi. Mi si sono ingolfato.

0: Mi chiamo Roberto Buscenghi e vengo da Osmate Karate. Ogni mattina mi presenta Bizzarrone, passi la Tugana e voglio gang a Laura.
1: A Radio Animati sono le ore 9 in punto.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomix fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Arriva Sole Gocce per i tuoi piatti.
2: Nuovo Sole Gocce, formula sgrassante al limone concentrato.
3: Ah, concentrato! E bastano poche gocce, ma ti sfido a vincere contro il rossetto.
2: Nuovo Sole Gocce, speciale formula sgrassante al limone concentrato.
3: Ehi, bravo!
2: Sole Gocce, vince ogni sfida con poche gocce.
4: Radio Animati, premiata sigla.

0: Sono Mary di Castellari, voglio salutare tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Un bacio grande.
1: Radio Animati.
2: Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coilman!

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E con Alessandro. Oggi ce ne andiamo in Spagna.
3: No.
4: Un medico de familia. No. Olé.
3: No.
4: Come no?
3: Un medico in famiglia.
4: Ma anche la sigla, lo slogos.
3: No. Per favore, stiamo parlando medico in famiglia, mantieni la serietà, perché qui ci sono cose serie.
4: Sapevo,
3: sono cose su cui
4: arrabbiata.
3: Non si scherza, e un medico in famiglia è una di queste. Una serie, appunto, che è andata in onda ovviamente italiana sulla Rai dal 6 dicembre 98, io c'ero.
4: Anch'io.
3: Fino al 24 novembre 2016, ovviamente non tutto di seguito, ci sono state stagioni riprese, è ritornato. Sì. Si parla di un eventuale ritorno di un medico in famiglia non confermato. Non
4: speriamo di no. Io ho visto gli esterni della casa.
3: Davvero?
4: Martini a Cinecittà.
3: Che bello, ci voglio andare anch'io in pellegrinaggio.
4: Sì, poi apri, entri dentro, è vuoto, non c'è niente.
3: No, allora no, io voglio vederla solo da fuori.
4: No, però fuori veramente è carina, un bello ambiente.
3: Che bella, Poggio Fiorito.
4: Sì, Poggio Fiorito, che si trova alla periferia di Roma, ovviamente, dove si raccontano le vicende della famiglia Martini.
3: Che bella famiglia. Mm.
4: Il protagonista è Gabriele, detto Lele Martini, un medico vedovo che insieme al padre libero, stupendo Lino Banfi, si occupa dei suoi tre figli, Maria, Francesco, detto Ciccio, e Anna Annuccia. La serie esplora le dinamiche familiari, le sfide quotidiane e le relazioni sentimentali dei vari personaggi, affrontando temi come l'amore, l'amicizia, la crescita personale e le difficoltà professionali.
5: Allora, io prima ho detto per scherzo un medico de familia, ma tecnicamente la serie italiana è basata su un format spagnolo che si chiamava così, anche questo è andato in onda negli anni 90 su Telecinco. Anche se il successo della serie italiana penso che sia imbattibile.
3: Sì, siamo un po' tutti, ora tu no, ma io sono molto affezionata.
4: Le prime serie erano stupende,
3: sì, fino,
4: poi dopo
3: fino alla morte di Guido.
4: A perdere, sì.
3: Non muore il povero
4: poi,
3: Guido.
4: In realtà i due Ciccio e Annuccia erano realmente fratelli.
3: Sì, lui era assolletico.
4: Ah, è vero, sì.
3: Era Semola.
5: Cadeddu.
3: Sì, ma
4: Semola.
3: Semola assolletico.
4: Sì, come quello della spada nella roccia.
3: Sì. E era molto carino, la prima puntata, appunto, loro piccolini che si trasferiscono in questa. La madre era Beatrice Bocci.
5: Accidenti.
3: Ah. Si vede solo
5: nostra concittadina, diciamo.
3: Si vede questo filmato, appunto, loro si trasferiscono, nasce Annuccia, loro si trasferiscono, lui è appunto morta da madre da poco, che è Beatrice Bocci, loro si trasferiscono, concettina, la tata,
4: sì.
3: Poi lanciò la carriera di tantissimi personaggi.
4: E la Bocci appare?
3: Sì, cioè tutto pochissimo all'inizio. Beh, Lunetta Savino, Lino Banfi.
4: Poi c'è stato Enrico Brignano,
3: Francesco Salvi, Cabirbedi.
4: Pietro Sermonti
5: soprattutto.
3: Guido, io pazza per la storyline di Maria e Guido, proprio il pezzo della storia che mi piace più di tutti. Lui va in Africa e muore.
5: se potete recuperate il podcast di Tintoria con protagonista Sermonti, in cui racconta il making of di un medico in famiglia, di come poi lui grazie a questo si è approdato a Boris, che è un'altra serie culto fatta qua in Italia.
3: Elio Germano che faceva lo piccolo spacciatore.
5: Sì, una cosa.
3: Sì, l'amico di primo fidanzatino di Maria. Bello. Anche oltre della tanta farò un rewatch anche di
4: un medico in famiglia.
3: Fino alla morte di Guido, perché le puntate poi dopo insomma, si perde un po'.
5: La sigla originale delle prime 5 stagioni è Ai Ai Ai, scritto proprio Ai Ai Ai.
3: Perché inizia con Ai Ai Ai.
5: Dei Los Locos. Quindi ci ascoltiamo un medico.
3: La posso cantare tu?
5: No, in famiglia.

Llámame Curi Nomba. En vez de un no. Y el resto.

Cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

puro succo e polpa d'arancia. Scuotila e sveglia il suo gusto naturale, brillante, eccitante. Orangina, scuotila e svegliala.

Un saluto da Candy Candy a Radio Animati. Anche se confondete sempre il mio procione con un gatto.

0: lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV. Buona estate.
1: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Coseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

0: Radio Animati, è tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi vi portiamo nel profondo sud degli Stati Uniti in sella ad un cavallo, una macchina arancione con un bandierone confederato sopra.
3: Dobbiamo mettere i pantaloncini, gli shorts.
4: Non so se... meno male che è un programma radio.
3: Comunque era una macchina in cui nessuno usava gli sportelli, entravano tutte dai finestre.
4: Erano saldati, io ho sempre pensato che fossero saldati gli sportelli. Perché tutti passavano dal finestrino praticamente.
2: Qui c'era il biondo.
3: Sì, e c'era anche Daisy.
2: Daisy.
4: Con gli shorts.
3: Gli shorts.
4: Ma di cosa stiamo parlando secondo voi, se non di
3: Hazzard di Bo e Luke, una serie trasmessa per la prima volta su Canale 5 dal 30 settembre 81 fino all'86, e anche qui replicozzi a volontà fino a tipo ieri l'altro.
4: Sì. Ah, io mi sembra di averlo visto veramente l'altro ieri.
3: È un'altra di quelle serie in cui se avevi la febbre la mattina stavi a casa, sì, comunque sì, lo beccavi da qualche parte.
2: Il titolo originale è The Dukes of Hazzard.
4: The Dukes of Hazzard.
2: Ah, The Dukes. Dukes.
4: L'hai fatto diventare delle papere. Vai.
3: DuckTales.
2: È una serie televisiva ambientata nell'immaginaria contea di Hazzard in Georgia. La trama segue le avventure dei cugini Bo e Luke Duck, due giovani in libertà condizionata per contrabbando di whisky, che vivono con lo zio Jess e la cugina Daisy. I due cugini
3: tutti cugini.
2: Una gran fratellanza.
4: Diciamo di sì, via.
2: A bordo della loro iconica
4: Dodge Charger del 69,
2: chiamata Generale Lee, si trovavano spesso a scontrarsi con il corrotto commissario Boss Hoggs e lo sceriffo Roscoe P. Coltrane.
3: Roscoe. Dai, ma è famosissimo Roscoe.
2: Ah, è vero, quello vestito di bianco?
4: No, quello era Boss Hogg. Roscoe era lo sceriffo.
3: E poi c'è Boss Dom, il battista.
4: No, non c'entra niente, Chiara.
3: Lauro, no.
2: Con l'aiuto di amici come il meccanico Cooter, i Duke cercano di mantenere l'ordine nella contea, affrontando avventure rocambolesche e inseguimenti spettacolari entrando dai finestrini.
3: Sì, non avevano.
4: Anche qua macchine che si ribaltano, volano.
3: Covoni di fieno.
4: Saltano contro altre macchine.
2: E non hanno un graffio.
3: Mai.
4: Esatto. Durante le riprese della serie ne hanno utilizzate tantissime di Dodge Charger arancioni. Perché ovviamente ogni volta, ogni puntata ne distruggevano praticamente una, con grande, diciamo, gioia evidentemente del carrozziere degli studios, perché
3: forse era finanziata da lui, lo aveva prodotta il carrozziere.
4: Esatto, comunque anche qua grandissimi incidenti, macchine rovesciate.
3: Non si fanno mai male.
4: Un grande,
3: pazze risate.
4: Un grande classico. La sigla originale di Hazzard è Good Old Boys, scritta e interpretata da Waylon Jennings, che poi sentiamo anche parlare all'interno della serie come narratore, che ogni tanto, vi ricordate, si interrompeva la narrazione, fermo immagine, c'era la voce fuori campo.
2: Ah, ecco.
4: Era quello che poi cantava la sigla in originale, ma noi non ci ascoltiamo Good Old Boys, ci ascoltiamo la superlativa ballata di Bo e Luke, composta da Augusto Martelli con testo di Luigi Albertelli. Quindi,
3: pazzesco questa sigla, ragazzi.
4: Adoriamo. Questa è Hazzard, Bo e Luke.

0: Questa è Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: Ero un poliziotto e anche in gamba, ma commisi l'errore di testimoniare contro poliziotti corrotti che tentarono di uccidermi, colpendo invece la mia ragazza. Accusato ingiustamente di omicidio, sono ora un fuorilegge a caccia di altri fuorilegge. Un cacciatore di taglie. Un rinnegato.

0: Mowgli e Radio Animati è casa mia!
1: Io sono Luca Tesei, un salutone a tutti! 4, 3, 2, 1, 5!

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto. Dice pure!

Io sono Procton, uno scienziato, sì, ma un uomo come voi, uno come te, Venusia, e uno come te, piccolo Mizar. Uno che crede e ha fede nella scienza, ma che ha fede e crede ancora nell'amicizia. Come te, caro Rigel, e come te, carissimo Alcor.

domani, e domani noi forse non ci saremo più. Ma finché Actarus e Goldrake saranno con noi, il mondo vivrà in pace e le stagioni lasceranno il posto ad altre stagioni. E intanto voi ragazzi crescerete e presto prenderete il nostro posto a difesa della Terra. Ma vi prego, non dimenticatevi di Actarus.

Sì, io sono Proxton, ma domani il mio laboratorio sarà da voi superato. Una nuova tecnologia più avanzata farà sembrare ridicoli anche i mostri di Vega, ma ci sarà sempre un nemico in agguato. Perciò voi, vi prego, non dimenticatevi di Riegel.

0: Gavardo.
1: That's where it was. A me quel giocattolo.
0: Punto vai fuori.
1: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci, son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle. World Masterpiece Theater.
1: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
1: ed Alessandro.
2: In questa pillola si sta in costume perché siamo su un'isola.
1: È caldo,
2: fiore tra i capelli e pareo in costume, perché siamo sull'isola di Robinson, ovvero ci occupiamo dell'anime Flo la piccola Robinson o l'isola della piccola Flo, a seconda di dove è trasmesso. Un anime giapponese prodotto dalla Nippon Animation nell'81. È trasmesso ovviamente da Fuji TV. La storia è tratta dal romanzo Il Robinson Svizzero del 1812, sì, di Jonan David Wyss,
1: sì,
2: che a sua volta è liberamente ispirato al romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe.
3: Ma molto liberamente ispirato, diciamo così, anche in questo caso.
2: Effettivamente. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Rete 4 dal 15 novembre 82. Rete 4 era della Mondadori, mi sembra, giusto?
1: Sì.
2: E si chiamava Flo, la piccola Robinson. Ma di cosa narra, Tommy, questa storia marittima?
1: Narra della famiglia Robinson,
2: che non è quella degli americani. Del dottor Robinson.
1: No, magari.
2: Con Theodore Ruby.
3: Vanessa. Esatto, la piccola Ruby, Vanessa. No,
1: non sono loro. È il medico, il dottor Robinson, che accetta di trasferirsi in Australia.
3: Era medico anche lui.
1: Sì.
2: Coincidenze? Io non credo.
3: Non credo.
1: Per questo nuovo lavoro, quindi decidono di abbandonare Vienna e si trasferiscono in Australia. Durante il tragitto,
2: ovviamente, all'Australia, ragazzi, cioè proprio dietro l'angolo,
1: un naufragio.
2: Scusa.
1: Un naufragio, certo, dove tutti i viaggiatori, insomma, riescono a salire su una scialuppa. La famiglia Robinson no. Ma ci sono i Robinson, no, ma andiamo, che c'è la tempesta.
2: Ma chi se ne frega Robinson?
3: Chi se ne frega, via, giù.
1: I Robinson rimangono su questa nave, insomma, ormai base affondata. Quindi il figlio maggiore, Franz, vola di sotto dalla nave durante la tempesta.
2: Tipo Titanic.
1: E il capitano della nave si getta per recuperarlo, lo recupera e il capitano muore. Quindi abbiamo già la prima vittima.
3: Dovremmo istituire una sorta di contatore delle vittime del World Master.
2: Siamo a un numero veramente alto.
1: Quindi abbiamo la prima vittima. Quindi dentro la nave c'era anche degli animali, degli asinelli, c'erano delle galline.
3: No.
1: Flo, grande animalista, li recupera tutti, li mette sulla zattera, ci mette anche l'asinello e insieme alla famiglia vanno verso l'isola. Qui ovviamente abbiamo il padre ingegnoso.
2: Tutto lui fa.
1: Inventa tutto lui, dai.
3: Il MacGyver dell'Ottocento.
1: Tavoli. Ovviamente tutte le fucili, le armi,
2: sì,
1: insomma,
2: ma poi fa
1: tutto.
2: Quella villa su quell'albero.
3: Con l'ascensore. Cioè.
2: Tipo la casa di Barbie, ti ricordi la casa di Barbie col filo?
1: Esatto. Ci sono lupi, allora, capito, per non essere divorati, esatto, crea questa villa sull'albero. La madre si crea anche un orto, la madre, non so dove ha preso le sementa per far nascere questo orto. Madre che ovviamente in 50 puntate sta sempre con l'ultimo bottone della camicia bottonato, fa un caldo della miseria, va bene.
2: Sono tipo i tropici.
1: E Flo con la sua canotta alla moda, sempre, e questo fiore rosso tra i capelli, e il piccolo Jack, che è il fratellino minore, noioso,
3: fastidiosissimo.
1: Alla fine che succede? Scoprono dopo tanti mesi che c'è l'isola, non ci sono solo loro, ma c'è il signor Morton con Tom Tom, questo ex capitano.
2: No,
1: sarebbe stato un ragazzino indigeno.
3: Sarebbe stato bello se si accorgono dopo tante puntate che dall'altra parte dell'isola c'era un villaggio.
2: Con
3: un residence
2: che meraviglia,
3: si sarebbero potuti salvare prima.
2: Ma
3: invece
2: è Lost, dall'altra parte c'è il villaggio
1: No, e questo signor Morton poi riesce in qualche modo a riportarli nella terraferma, e quindi tutti li credevano morti.
2: E invece no.
1: E invece no, riappaiono.
2: Li avete voluti lasciare, capito, sulla nave a morire, invece no.
1: Anche ecco perché qua. Poi in una puntata scuote anche il terremoto e viene distrutto gran parte delle cose che loro avevano realizzato.
2: Ma padre, che è bravissimo.
1: Padre ingegnoso, guarda, veramente.
3: Io mi ricordo la puntata in cui fanno le candele.
2: Sì, è vero.
1: È vero.
2: Ma la parte più bella era l'ascensore.
3: Sì, veramente.
2: Allora, che sigla ci ascoltiamo? Perché qui ce ne sono due.
3: No, ci ascoltiamo quella che mi piace di più.
2: Così democraticamente
3: ho scelto
1: la
3: questo.
1: Storica.
3: La storica sigla L'isola dei Robinson, con musica, testo e arrangiamento di Riccardo Zara, che è ovviamente cantata da I Cavalieri del Re. Quindi L'isola dei Robinson.
4: Un grande

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Jam Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku al Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando i film nascono dai disastri. Ben trovati da Gianluca. Tutti noi conosciamo Mr. Bean, il personaggio portato a successo nella serie televisiva omonima da Rowan Atkinson. Nel 1997 un pool di produttori decide di portare Mr. Bean sul grande schermo. Nasce così Mr. Bean, l'ultima catastrofe. Bean lavora come custode presso la formidabile Royal National Gallery britannica. I suoi capi vogliono licenziarlo perché dorme sempre a lavoro, ma non possono perché il presidente del consiglio della galleria lo difende. Pur di liberarsene, viene mandato negli Stati Uniti presso un museo che ha appena acquistato per 50 milioni di dollari il celebre ritratto di James Abbott McNeill Whistler, intitolato La Madre, il più pregiato capolavoro del pittore statunitense. I disastri di Mr. Bean nel film sono innumerevoli. Accompagnano le sue disavventure brani di Wet Wet Wet, Beach Boys, Katrina and the Waves, ma i titoli di coda sono accompagnati da Picture of You, portata al successo dai Boyzone.

I Boyzone con Picture of You a Chuck si canta su Radio Animati. Mr. Beans, l'ultima catastrofe, il film di cui stiamo parlando, ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica cinematografica, ma è stato un successo commerciale, avendo incassato 251 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di appena 18 milioni. Nel 2007 ritroviamo il personaggio di Rowan Atkinson nuovamente al cinema in Mr. Beans Holiday, che incasserà quanto il precedente. E per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non lasciateci perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

Buon pomeriggio, buon venerdì pomeriggio a tutti da parte di Pellegrino. Fino alle 17.30 staremo insieme, sarete voi programmatori di Radio Animati e insomma per coloro che fanno i programmatori alle radio sono la parte più importante, perché il cuore della radio. E allora il 342-523-9246 è il nostro numero WhatsApp, dall'app di Radio Animati il tasto verde direttamente, basta mettere il vostro nome, da quale città, il titolo esatto, interprete o gruppo, e sarete i protagonisti, i programmatori di Radio Animati fino alle 17.30. E allora in questo caldo pomeriggio, sì, si sono abbassate leggermente le temperature con la pioggia dei giorni scorsi, ma qui mi sa che si ritorna al vecchio stile, speriamo di no. Detto questo, partiamo da Biella, perché il primo pezzo è firmato da Sandra Mondaini. Tante scuse era la trasmissione 1974.

tiritiritera. Sandra Mondaini, tante scuse, ciao Dalila, buon pomeriggio, le 16.06, io sono Pellegrino, ben arrivati amici che mi state ascoltando per la prima volta. Fino alle 17.30 potete fare la vostra richiesta al nostro numero WhatsApp oppure dall'app di Radio Animati, tasto verde. Oggi è il 3 luglio, si celebra una ricorrenza globale istituita per sensibilizzare proprio sull'impatto ambientale dell'usa e getta e promuovere alternative più sostenibili per la International Plastic Bag Free Day. Questa iniziativa legata proprio a questa giornata internazionale senza sacchetti di plastica. Sapete benissimo che insomma, la plastica nel mondo è ancora molto presente, ma questa giornata ci aiuta a sensibilizzare, facciamone uso minore e troviamo alternative. Detto questo, andiamo subito con la prossima richiesta e andiamo a Genova da Ilaria. Buon pomeriggio!

Select Estate. Che felicità! E adesso ci spostiamo dalla Liguria in Basilicata. Andiamo dritti dritti a Matera. Giuliano, buon pomeriggio. Lui è la prima volta che richiede una sigla. Ben arrivato, ben arrivato. Stiamo parlando della sigla del Giro d'Italia 2013, firmata quell'anno da Cesare Cremonini, e questa è Mezzo.

Zazà, e con proprio questo pezzo salutiamo Giuliano da Matera con Mezza Estate. La sigla era proprio del Giro d'Italia 2013. Ci spostiamo nella rovente Roma, come dice Marco. Buon pomeriggio, oggi è di festa, diciamo così, e mi sta raccontando che sta stirando un cestone di panni per dare una mano alla moglie. No, dico, Marco, non sei super desiderato dalle altre donne, ancora di più, perché poi in giornate così calde stirare, insomma, non è il massimo. E allora il pezzo che ci richiede è Jet Robot dei Mini Robots, era il 1980.

Spero che tu abbia aria condizionata, un ventilatore per poter stirare, caro Marco, perché so stirare con questi calori. È veramente un patimento, ma complimenti, insomma, per dare una mano a tua moglie. Noi proseguiamo il nostro pomeriggio fatto da voi fino alle 17.30. Adesso andiamo a Firenze e c'è Lapo. Ah,

L'Apo di Firenze, c'è la richiesta nella Verde Valle, i Cavalieri del Re. Il pomeriggio di questo venerdì insieme, siamo nella settima puntata, vedete come quante ne arrivano di puntate di Select Estate. È piaciuta moltissimo la serata di mercoledì sera, insomma avremo occasione di rifare una puntata anche dopo cena. Ma in questo 3 luglio andiamo a ricordare la scomparsa di uno dei pezzi mondiali della musica, Jim Morrison. E stavo leggendo proprio il 3 luglio del 1971, all'età soltanto di 27 anni, per un arresto cardiaco. Lo vogliamo ricordare con A Light My Fire, questo pezzo dei Doors, dal film proprio dei Doors, per questa ricorrenza non piacevole assolutamente. Poi 27 anni nel 71, pensate.

0: Fire per ricordare la scomparsa di Jim Morrison. E salutiamo i menestrelli, lavoratori in questo caldo pomeriggio anche di venerdì. Vi sembra venerdì? Io è da qualche settimana che ho questa impressione che il venerdì non sia un vero venerdì, anche perché qui non ci si ferma mai, no. Fino al 15 d'agosto con Select Estate, come vedete, tanti appuntamenti, anche più di quelli del Select Classic, mattina, pomeriggio, sera, anche la notte. Vedremo. In ogni caso, seguiteci dal nostro sito www.radioanimati.it, in home page il nostro banner, da lì trovate il giorno e l'orario. Ancora più semplice e facile, basta seguire il nostro canale Telegram di Radio Animati, che in tempo reale vi dà proprio l'appuntamento, come è successo a André da Figline Valdarno. Dice: meno male che sono collegato anche con Telegram e sono avvisato di quando arriva anche Select Estate. I Rocking Horse stanno arrivando e andiamo a Lecce. Rosanna, ciao, buon pomeriggio. C'è Lulu. È la sigla che ci ha richiesto per questo pomeriggio.
1: Benvenuti.

Salutiamo ancora tutti voi che state scrivendo, in particolare Andre, ciao, buon pomeriggio, e siamo già alle 16.30. Come sta andando questo venerdì? Siete in spiaggia, siete in montagna, siete al lavoro, state viaggiando, qualsiasi situazione? Bene, ben arrivati con Radio Animati e con Select Estate fino alle 17.30. E qui dove andiamo? Andiamo da Simone, eccolo qua, è stracontento perché lui ama da morire Superman di Giorgio Vanni. Lo accontentiamo!

puntata. Salutiamo Simone, appassionato di Superman. Adesso andiamo a Rovigo, che mi sta raccontando Barbara nel messaggio che per una particolare convergenza degli astri oggi è libera e ci può ascoltare. Grandiosa! E stava ripensando ai ricordi estivi della sua infanzia e facendo associazioni mentali, ecco, molto personali, è riuscita a ritrovare questo pezzo del mondo degli gnomi. E noi con David Gnomo, amico mio, te la facciamo ascoltare tra poco. Dice: da piccola in estate nella casa di campagna insieme ai miei numerosi cugini, su canzoni come questa abbiamo allestito degli spettacolini di danza e intrattenimento per i nonni e gli zii. Incredibile! Ma hai qualche registrazione? Perché sarebbe molto molto carino vederti all'opera. Tutta per te, Barbara, con tutti i tuoi ricordi estivi su Radio Animati.

con i ricordi estivi. 342-523-9246, il nostro numero WhatsApp, fino alle 17.30 sono qua. Adesso da chi andiamo? Da Mattia! E andiamo direttamente in Umbria, a Gubbio. Buon pomeriggio. Lui ci richiede dal 1983 un super classico dell'estate ed era la sigla di Mangi Mania di quell'anno. I Righeira, sì, Michael e Johnson Righeira con Vamos a la Playa.

proprio a Mattia. Se volete farvi un bel regalo, sembra di parte, ma io non vendo cuffie. Comprate un bel paio di cuffie che si sentano proprio bene, che la musica si possa esprimere senza eccedere nei bassi o nei medi, negli alti, ma che sia una cuffia equilibrata che vi faccia veramente godere. Stavo ascoltando in cuffia anche questo pezzo degli anni 80 e dell'83, ma insomma veramente una goduria, veramente, quando poi ci sono pezzi che hanno una bellissima dinamica. Detto questo, insomma, se volete farvi un regalo, scegliete delle belle cuffie. Non soltanto belle esteticamente, ma che suonino bene, che siano scelte bene, con un buon orecchio. Detto questo, andiamo direttamente con il prossimo messaggio. Vado a Bologna, ciao Enrico, buon pomeriggio. Salutiamo anche i suoi colleghi, i colleghi dell'ufficio, ma in particolare il saluto lo manda alla sua ragazza Nicoletta. E qui abbiamo Sailor Moon, ma non Sailor Moon e basta, ma il cristallo del cuore. Ciao Nicoletta, ciao Enrico, e salutiamo anche i colleghi. 342-523-9246 il nostro numero WhatsApp, dall'app di Radio Animati, tasto verde.

Salutiamo Nicoletta, Enrico e anche i suoi colleghi. Salutiamo Bologna. Ma alle 16.45 andiamo dal manutentore Mauro. Ciao. Dice, visto che lo chiedi, cosa stiamo facendo in questo pomeriggio apparentemente tranquillo? Ecco, sta facendo manutenzione ai vari mezzi aziendali, quindi olio, liquido refrigerante, pulizia, filtri, eccetera. Vuoi passare anche da questa parte? Va bene che, insomma, ora in la mia auto è un buono stato. No, non è assolutamente da revisionare, anche perché ho fatto il tagliando da pochissimo, insomma, no, è a posto. Però immagino che tante altre auto abbiano bisogno della tua mano. Mauro, detto questo, ti accontentiamo dal 1998, senti un po' la sigla di Tokyo Eyes. E così ne approfitto per salutare anche Alessandro e Patrizia, e potete ascoltare e riascoltare tutte le puntate, tutte le stagioni dal nostro podcast. Questa è tutta per te, Mauro. Buon lavoro!

0: grazie, grazie a Mauro, grazie a tutti voi di partecipare sempre così numerosi a Select Estate, a Select durante l'inverno, i tanti appuntamenti, questo è il settimo, come dicevo prima, di Select. Ma adesso con il prossimo pezzo, dove ci spostiamo? A Ponte di Legno. Ciao Giovanni, buon pomeriggio. Mi manda un'altra delle foto fantastiche, sembrano quasi dei dipinti questi tramonti che mi manda, dei colori stupendi, proprio belli. Poi io amo moltissimo la fotografia, devo dire che ha un bell'occhio. Bene, andiamo subito ad accontentarlo. Da La Bella e la Bestia 1992, Vittorio Amandola la canta e stia con noi.
1: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola, dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la cena. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soupe du jour, antipasti, noi viviamo per servir, provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto, vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France, è una cena qui da noi, c'est fantastique, lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi.

sola, impaurita, ma la tavola è imbandita. Via la noia e la tristezza, viva la spensieratezza, le magie e i misteri degli amici con

0: noi vedrà, soddisfatta se ne andrà. Sia con noi,
1: sì con noi, che con noi.
0: Saltano i nervi, anche al servo se non servi, perché qui non c'è nessuno da servir. Ah, i bei vecchi tempi di una volta, era tutto un grande scintillare. Quanti anni passati, noi ci siamo arrugginiti, senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello, grassi, flosci e pigri, ma con

linea con noi, con Vittorio Amandola. Salutiamo tutti voi che ci state scrivendo al 342-523-9246 per richiedere la vostra sigla preferita: telefilm, colonna sonora, trasmissione televisiva o cartone animato. Adesso andiamo direttamente a Roma, perché dalla gelateria ci fanno la richiesta. 1981, e già mi sta arrivando questa foto di un bel gelato al cocomero. Ne ho assaggiato uno a Palermo qualche anno fa, era strepitoso. Al posto dei semi neri c'erano i semi fatti di cioccolato. Come se fosse adesso, e la risento in bocca.

Ne parlavo con Lorenzo e Matteo di Radio Animati perché proprio in occasione di Palermo Comic Con c'era questa catena di gelaterie, c'era proprio questo punto vendita, non mi ricordo nemmeno come si chiamava, ma faceva del gelato strepitoso e ogni giorno eravamo lì, ci si guardava anche oggi. Sì, vabbè, ne dobbiamo approfittare, sono stati veramente dei gelati fantastici. Era Jimmy Fontana con Bambola Bambina e salutiamo la gelateria romana. Detto questo, andiamo nel 1985, ci spostiamo in Puglia e lo facciamo con non maledetta primavera ma maledetta estate, perché poi a seconda della stagione, e visto che le scorse settimane sono state molto pesanti, ecco, ci vuole un amico orsetto per portare un po' di fresco, di quella riettina che... E non da quella condizionata, quella naturale.

È proprio Rascala, il mio amico Orsetto, Cristina Avena. Sono le 17. È già passata un'ora. No, dai, mi sembra di aver iniziato 5 minuti fa. Mamma mia, come vola il tempo. Grazie a voi, grazie ovviamente alle vostre richieste, ai vostri saluti. Saluto anche Anna Chiara e vai gattoni neri in arrivo. Anna Chiara, nessuno ti può sostituire, assolutamente, ricordalo. Tun Tunz insieme a Giorgio Vanni, e non è da solo perché c'è anche Medeo Preziosi. Era il 2019. 342 523 9246, tasto verde dall'app di Radio Animati.

luglio 2026, Select Estate, buon pomeriggio, era il 2019. Tum tum. Ma adesso andiamo in Valdichiana e proprio con la richiesta di Stefano Bersola, City Hunter, vado ad accontentare Francesca che la vuole dedicare direttamente ad Andrea. Era il 1997. Ce la cantiamo tutti insieme, le sigle più belle scelte da voi fino alle 17:30.

tutta per Andrea. Ciao Francesca. Invece con il prossimo pezzo dobbiamo salutare Erika, che a sua volta vuole dedicare all'amico Giovanni il prossimo pezzo. Mi sta raccontando un sacco di cose, tanti giochi, tanta pazienza. Bene, bene. Bravo Giovanni, bravo, bravo. Bisogna sviluppare la pazienza. Sì, sì, è come la memoria, uguale, uguale la pazienza. Riccardo Zara con L'Uomo Tigre.

Lo chiamavano San Giovanni. Quanto mi sta raccontando Erika. Bravo Giovanni, vedi, vedi. Vendila un po' di pazienza. Grazie con l'uomo tigre Riccardo Zara. Adesso andiamo ad Avellino. Ciao Paolo, buon pomeriggio. E anche qua con la prossima sigla si viaggia nel tempo, avanti, indietro, insomma, dagli anni 60 fino ad oggi. E allora alle 17:13 la proposta di Paolo.

Le Trolls, questo è il pezzo che ci ha richiesto Paolo. Salutiamo anche Avellino. Ci spostiamo di nuovo a Bologna con una nuova richiesta e salutiamo Franco. Ma non è solo Franco, c'è anche Angel. E lui ci richiede dal 1985 Cristina D'Avena, Arrivano gli Snorchi. Parapapà. Salutiamo anche Marco Di Mestre e tutti i suoi fotomontaggi incredibili. Era il 1985. C'è Select Estate su Radio Animati.

ci pensa lui. I Super Robot, e siamo arrivati quasi al termine anche di questo appuntamento. Per la prossima messa in onda di Select Estate, seguite il nostro tele.

Seguite il nostro sito www.radioanimati.it, che tra qualche ora arriverà anche la nuova puntata, al mattino, al pomeriggio, la sera, e chissà a che orario arriverà il prossimo appuntamento. Il grande sogno di Maya invece è qua, dobbiamo andare direttamente a Trapani.

grande sogno di Maya. Stavo leggendo una notizia su uno, purtroppo, dei tanti incendi che d'estate arrivano, e c'è un questo incendio che è stato captato nelle primissime fasi a Prato, ecco, grazie all'intelligenza artificiale. È stata applicata l'intelligenza artificiale su questo apparecchio, che è collegato alla rete di videosorveglianza Fireweb, ha rilevato la colonna di fumo sul nascere e allertato la sala operativa provinciale. Mi sembra più che ottimo, invece di bruciare il mondo, ecco, soltanto l'inizio, questa cosa, insomma, l'intelligenza artificiale per alcune cose sarà sicuramente molto importante, per altre molto meno, però insomma cerchiamo di utilizzarla nel miglior modo possibile. Detto questo, siamo arrivati al termine, sì, perché sono le 17:27, andiamo a chiudere questo appuntamento di Select Estate, il settimo appuntamento di questo venerdì 7 luglio con Simone è lui che va a chiudere questa playlist fatta da voi, il coro di Baldios con Baldios, era il 1981. Con questo vi auguro ancora buon pomeriggio, buon proseguimento, e ci ritroviamo quanto prima, sicuramente, con una nuova puntata al mattino, al pomeriggio, alla sera. Lo scoprirete dal nostro sito e dal nostro gruppo Telegram di Radio Animati. Seguiteci anche lì. Ciao!

0: Because that's where the Rangers gonna be.
1: Radio Animati, déjà vu, déjà vu.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre. Tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartallegre, ostia in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre. Le nuove

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel principe.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.
1: Ciao, mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrai scriverti ti amo con un milione di O.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre, la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterai? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Muselle Silvana alle Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: Ehi, hey, indovinello, chi è che a 100 gambe non può camminare? 50 paia di pantaloni.
1: Per presentar la stella hanno chiamato me, ed è con vera gioia che vi dirò chi è.
2: Miss Candy!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni all'Essona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatori e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bum Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il primo grande amore è indimenticabile. Bentrovati da Gianluca. Come innamorarsi a 18 anni e perdere ogni coordinata spazio-temporale fino a toccare 3 metri sopra il cielo? Lo racconta Luca Lucini nel suo omonimo film, titolo anche del romanzo di Federico Moccia, da cui è tratto, che nei primi degli anni 2000 è stato un cult per i teenager. Babi, 18enne, borghese maturanda, incontra Step, 19enne, teppista e fascinoso, ed è amore, al di là dei contrasti sociali e dei tormenti familiari. La pellicola ha il sapore di Un tempo delle mele italiano, con due giovani protagonisti, Riccardo Scamarcio e Katie Louise Sander. 3 metri sopra il cielo si propone di raccontare le emozioni e i vissuti di questi adolescenti, la cui felicità appare una difficile conquista fin dall'inizio. La colonna sonora è principalmente composta da musiche originali, ad eccezione di Sere Nere di Tiziano Ferro.
2: Ripenserai

0: senza te.
1: Questa è Radio Animati e lui è Tiziano Ferro con Sere Nere, dalla colonna sonora di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Scamarcio nel 2004 per questo film ha vinto un Globo d'Oro come miglior attore rivelazione. 3 anni più tardi è uscito il sequel del film Ho voglia di te, tratto dall'omonimo libro. E per questo appuntamento è tutto, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

0: Sono Angelo Stano, disegnatore di Dylan Dog. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 20 in punto.

Radio Animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

0: Ah, non lo so. Comunque io conosco una storia che lo riguarda.
1: Ah sì? Ma è una storia vera?
0: E chi può saperlo? Ma ti piace proprio tanto questo gatto briscolone, eh?
1: Dai, su, raccontami questa storia.
0: Tanti anni fa, in Persia, c'era un vecchio castello tutto di canne di bambù. Qui abitavano un leoncino, un piccolo pitone e un gatto.
1: E andavano d'accordo?
0: Altro che, erano amici. Tanto amici che per Natale decisero di farsi un regalo. Il leoncino ebbe dal pitone la pelle a macchie. Il pitone ricevette in dono la criniera dal leoncino.
1: E il gatto?
0: Il gatto si fece dare la coda dal pitone e dal leone si fece regalare la forza. Il suo nome, come tutti ormai sanno,

0: animati.
1: 1986.
2: L'umanità dilata continuamente le frontiere della conoscenza tecnologica verso campi sconosciuti ed inesplorati. Ogni ricerca promette scoperte meravigliose, ma porta anche in sé le insidie di potenziali pericoli. Per fronteggiare i pericoli della nostra avanzata tecnologica abbiamo bisogno di un'organizzazione che sia pronta a mobilitare tutte le risorse per un efficace soccorso al momento stesso dell'eventuale allarme. Un'organizzazione per salvataggio e recupero in grado di sfidare l'impossibile. Thunderbirds 2086.

Thunderbirds, cinque incredibili individui che hanno messo la loro vita al servizio del genere umano dovunque esso si trovi in difficoltà. Confortati dal supporto di strabilianti veicoli ed equipaggiamenti dell'era spaziale del XXI secolo. Una speciale squadra di soccorso pronta ad accorrere sulla scena del disastro e sempre pronta ad intervenire alle chiamate di emergenza, anche le più disperate. Questi sono i Thunderbirds 2086.

0: Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao a tutti.
1: Radio Animati.
2: Ya, ya, bye.

0: Ciao, un saluto da Claudio Simonetti e dai Goblin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Rimanete sempre sintonizzati.
1: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
2: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casate Novo,

0: Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni, figli di Goku, a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema si balla. Bentrovati da Gianluca a Chuck si canta. Grease, Brillantina, è il film di cui parliamo in questo appuntamento. Uscito nel 1978, è l'apice del genere dei musical, uno dei più divertenti e scatenati mai realizzati. Ambientato negli anni 50, i protagonisti sono adolescenti alla ricerca dei propri sogni e dell'eterna giovinezza. Come dimenticare il grandioso John Travolta che canta, balla e entra appieno nel personaggio di Danny, un bulletto amico di un gruppo di giovani amanti delle donne, del rock and roll e delle corse d'auto. Danny incontra nella sua scuola Sandy, la bella ragazza che ha conosciuto al mare in estate, interpretata da un indimenticabile Olivia Newton-John. Il film racchiude amore, divertimento, personaggi sempre più scatenati e canzoni iconiche come questa Summer Night.

Siete su Radio Animati e questa è Summer Nights, dalle voci di John Travolta e Olivia Newton-John dal film Grease. Indimenticabile anche questa Opel si devoted to you.

Olivia Newton-John in Opera's Devoted to You dal film musicale Grease, brano che ricevette una nomination all'Oscar per la migliore canzone originale nel 1979. Una curiosità in chiusura: inizialmente la parte del protagonista Danny Zuko fu proposta a Henry Wilker, l'interprete di Fonz in Happy Days, il quale rifiutò, pentendosene poi amaramente. Per lo stesso ruolo si pensò anche a Patrick Swayze, che non accettò per problemi fisici, venne infine scelto John Travolta, diventato noto a livello mondiale con La febbre del sabato sera. Chuck si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

0: Giaga il saggio, Tigra l'invisibile, Citara la guizzante, Mantro il mastro di potenza, Wily Kid e Wily Cat e Snarf il miagolone. Tutti avevano giurato di proteggere il loro giovane signore Lion-O e di svelargli i segreti dell'occhio di Tandera, incastonato nell'elsa della mitica spada della veggenza. Ma il possesso dell'occhio di Tandera è bramato anche dai perfidi mutanti. Uniti in una diabolica alleanza, Amun-Ra, Amun-Ra, Amun-Ra. Il nero sacerdote senza età della Prima Terra, Prima Terra, Prima Terra. Acerrimo nemico e persecutore dei Thundercats.
1: Radio Animati, 1983.

0: Radio Animati. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di luglio. Giovedì 9, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 10, Giorgio Vanni al Lessona Summer Festival 2026, Lessona, Biella. I raggi fotonici con la partecipazione di Claudio Maioli e Stefano Onofri, Manuela Cenciarelli, Perla Liberatore e Fabrizio Mazzotta alla Festa dell'Unicorno di Vinci, Firenze. Domenica 12, Bim Bom Band al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Cristina D'Avena featuring Gem Boy allo Scenario Festival di Lecco. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Ubaldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello a Bartomics fino al Borgo Savona. Mercoledì 15, Cristina D'Avena ospite al Mirano Summer Festival a Mirano, Venezia. Venerdì 17, Cristina D'Avena al Koala Maxi di Santa Croce Camerina, Ragusa. Sabato 18, Cristina D'Avena al Teatro Costa Bianca Real Monte di Lido Rossello, Agrigento. Disneyamo con Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giorgia Vecchini e Giulia Ottonello alla Notte Bianca di Cles, Trento. Domenica 19, Cristina D'Avena in Piazza Matteotti a Capodorlando, Messina. Gli Intrighi e lo Schipiani alla Festa della Birra di Tornaco, Novara. Giorgio Vanni a Rimini Comics Cartoon Club, Rimini. Lunedì 20, Cristina D'Avena al Borgia Summer Vibes 2026, Roccelletta di Borgia, Catanzaro. Mercoledì 22, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Giovedì 23, Liss Rocket al 68 Village Parco Leonardo, Roma. Venerdì 24, Giorgio Vanni alla Festa di Sant'Anna di Casatenovo, Lecco. Sabato 25, Giorgio Vanni e i figli di Goku a Mirabilandia Park di Ravenna. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalare

0: segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
1: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: ricevuto. Porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è. Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi, un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice tu!

lunga estate di Radio Animati, con un mondo di sigle TV,

Lo sai perché la gente s'arrovella e dice che la vita non è bella? Perché gli tocca de campà de corsa, è stretta in una morsa, non c'ha più il tempo per la pennichella. Ossia quella mezz'ora di dormita che se faceva nonno, la quale dentro il treno della vita è il supplemento rapido del sonno. La pennichella classica ha un suo cerimoniale,

0: È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e del vostro amico Alessandro, che oggi vi porterà verso l'ultima frontiera nello spazio.
2: Siamo sbarcati negli anni 90.
3: Esatto.
2: In Italia, in originale no, nell'87 negli USA, ma in Italia questa serie arrivò nel 1991, il 27 giugno. Dove eravamo noi, Tommy, nel 91?
1: Ma prossimi alla prima elementare.
2: Forse la seconda.
1: No, la seconda.
3: Sì, ero già alle medie.
2: Tu eri un giovinotto.
3: Ero un giovinotto e idolatravo il protagonista di questa serie, ovvero il capitano Jean-Luc Picard.
2: Ma lo dici, sai, scusa?
3: Jean-Luc Picard.
2: Accidenti.
1: Ma sai dove ero io nel giugno del 91? In un bellissimo attico a Milano Marittima. Me lo ricordo benissimo.
3: Ma cosa c'entra questo, Tommaso? Ma con Star Trek? Rimaniamo, per favore.
1: Sono volato in alto, anch'io ero su un attico.
2: Quindi, scusa, è perfettamente in tema.
3: Di cosa parliamo?
1: Ovviamente è un telefilm o più serie televisiva?
2: Telefilm.
3: Dai, noi continuiamo a chiamarli telefilm.
1: È di fantascienza, ambientata nel 24esimo secolo circa.
2: Domani l'altro.
3: Ci siamo quasi.
1: 100 anni dopo gli eventi della serie originale Star Trek. La trama segue le avventure dell'equipaggio della nave stellare USS Enterprise.
3: USS Enterprise, NCC-1701D, per essere precisi.
2: Di Domodossola.
1: Comandata dal capitano Jean-Luc Picard.
2: Scusa, lo facciamo dire.
3: Jean-Luc Picard. Ma sto pensando a Jean-Luc Picard che quando comunica con le altre navi spaziali dice Didi Domodossola.
2: Ma certo, è importante.
3: Me la ricordo
1: scandire
3: questa cosa.
1: La D. La missione dell'Enterprise è esplorare nuovi mondi, un po' come erano i Bobobots praticamente.
2: Uguale.
3: Qui rischiamo veramente il linciaggio, perché la fanbase di Star Trek è un filino, diciamo, sensibile a chi prende in giro il tema.
1: Ma noi vogliamo lo stesso bene,
2: noi, e a tanta tutti, ai fan dei Bobobots quanto a quelli di Star Trek.
1: Quindi questi nuovi mondi, cercare nuove forme di vita e nuove civiltà, spingendosi coraggiosamente dove nessuno è mai giunto prima. La serie affronta temi complessi come l'etica, la diplomazia, la natura dell'umanità e le sfide dell'esplorazione spaziale.
2: Siamo nello spazio.
3: Una serie bellissima.
1: Sì.
3: Una serie stupenda che oltretutto ha
2: ben sette stagioni,
3: 178 episodi, quindi non pochissimi.
2: In USA è andata dall'87 al 94,
3: quindi una delle serie di successo, diciamo di maggior successo per la storia televisiva statunitense, e introduce dei personaggi iconici come Data, l'androide. Ricordate Data che aveva la pelle praticamente bianca, poverino?
2: Sì, un po'
3: sembrava. Che poi lui, l'attore, riapparirà come lui e non solo, anche altri della serie Next Generation appariranno all'interno di The Big Bang Theory.
2: Sì, certo, perché loro erano grandi fan.
3: Esatto. Poi ovviamente anche qua tantissimi premi, riconoscimenti, spin-off,
2: film
3: che sono continuati anche successivamente. Un episodio assurdo, l'episodio The Naked Now, mostra l'equipaggio affetto da un virus che abbassa le inibizioni, portando a comportamenti insoliti e divertenti. Metà del cast nudo praticamente.
2: Sì, saranno fatti tipo di acido.
3: Una roba pazzesca, meraviglioso. Dentro la nave momenti meravigliosi. La sigla di apertura della serie è del premio Oscar Jerry Goldsmith.
2: Vabbè.
3: Cioè, non uno a caso. Alien, Gremlins, Rambo, Poltergeist,
2: che hanno trovato,
3: esatto,
2: su una navicella spaziale,
3: per dirne qualcuno. Riprende ovviamente il tema del film Star Trek The Motion Picture con la famosa frase del capitano Picard che recita: spazio, ultima frontiera. Potrei farlo il...
2: Puoi ridermi Picard?
3: Picard.
1: Ma era discreto questo Picard, no? Non me lo ricordo.
3: È Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, cioè attore shakespeariano di grandissimo livello. Quindi ci ascoltiamo la sigla di apertura di Star Trek The Next Generation.

0: Plastic Man è molleggiato, allungabile, sa anche volare e rimbalzare, si trasforma in qualsiasi cosa. Guardate ragazzi, sa anche ballare. In ogni episodio Plastic Man affronta i criminali più pericolosi del mondo. Avventura, divertimento, suspense con Plastic Man e con la bellissima Penny e con lo sfortunato Hula Hula. Il divertimento è assicurato per tutti con le avventure di Plastic Man.
1: Godetevi lo spettacolo, ragazzi!
0: Ed ecco a voi Plastic Man!

questo concerto di spine e di perle, tu ridi per quanto hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle.

0: visto mai.
1: Quelle della notte, le sigle insolite su Radio Animati.